0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, ben ritrovati, con voi Selina Sciucca. La Croazia celebra la giornata dello Stato in ricordo del 30 maggio del 1990 e della sessione costitutiva del primo Parlamento multipartitico. Stamana a Zagabria il premier Andrej Plenković e i vertici del governo hanno deposto corone di fiori davanti ai monumenti alla patria a Medvedgrad e al Vatroslav Lisinski. Il programma ufficiale è in corso al Parco Jarun, con una mostra d'armi ed equipaggiamento delle forze armate croate. Alle 18 è previsto il sorvolo dell'aeronautica militare con ospiti da Francia, Ungheria, Slovenia, Italia, Austria e Stati Uniti. In serata al Teatro Nazionale di Zagabria si terrà un concerto solenne, la diretta sul primo programma della radiotelevisione croata a partire dalle 20:15. Ed ora torniamo all'attualità croata. Si attende ancora l'estradizione dal Kazakistan dell'ex presidente della Federci Vedran Pavlec, sospettato di aver sottratto circa 30 milioni di euro dalle casse dell'ente. Secondo la legge kazaka, la procedura d'estradizione potrebbe richiedere persino un anno e non si esclude che la richiesta venga respinta. Stando a quanto riferito dall'avvocato di Pavlec in Kazakistan, l'ex dirigente della Federci non intende rientrare volontariamente in Croazia, poiché teme che la sua vita e incolumità siano in serio pericolo. Qualche buona notizia per i conducenti. Da martedì 2 giugno, riduzione dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio in Croazia. La misura rientra nel nuovo pacchetto antinflazione del governo. Secondo le stime, il costo dell'Euro Super 95 potrebbe attestarsi su 1,62 euro il litro, per un calo di 2 centesimi. Il diesel calerà a 1,63 euro, ovvero 3 centesimi in meno, mentre il diesel blu, quello agevolato, costerà 1,11 euro il litro. Il nuovo listino prezzi verrà confermato alla seduta dell'esecutivo di lunedì. E sempre lunedì 1 giugno in Croazia prendono il via gli esami della maturità di Stato, che si protrarranno fino al 26 giugno. 30.250 candidati ammessi alle prove, tra cui quasi 26 maturandi iscritti regolarmente. I candidati esterni sono privatisti o studenti che hanno presentato domanda per sostenere almeno un esame previsto dal percorso di maturità. Si parte con le prove di lingua madre per le minoranze nazionali, tra cui anche quella italiana. I primi risultati sono previsti per l'8 luglio. Ed ora andiamo all'estero. Questa mattina l'aeroporto di Monaco di Baviera ha sospeso temporaneamente le attività dopo una segnalazione sulla possibile presenza di un drone. Diversi voli sono stati dirottati a Stoccarda, Norimberga e Francoforte. Dopo gli accertamenti, lo scalo, uno dei più grandi d'Europa, ha riaperto ed è stata avviata un'indagine. Al momento la polizia riferisce di non aver trovato nulla. La segnalazione arriva in una fase di crescente attenzione europea alla minaccia dei droni, dopo l'incidente di ieri in Romania, dove è stato colpito un edificio residenziale. Il Cremlino ha respinto ogni coinvolgimento nell'incidente. E sul fronte medio orientale un missile iraniano ha colpito una base militare statunitense in Kuwait, 5 i soldati americani feriti. Persiste l'incertezza sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. I vertici iraniani sottolineano che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Il presidente Donald Trump prende tempo e rimanda la decisione finale sull'intesa. Intanto l'UNICEF avverte: in Libano in una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti negli attacchi israeliani. Sono 11 bambini al giorno che non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto, ribadisce l'UNICEF.
2: Notizie locali.
1: Nel mondo della comunità nazionale italiana è giornata di silenzio elettorale in vista delle elezioni dell'Unione Italiana che si terranno domani, domenica 31 maggio. Gli aventi diritto al voto iscritti negli elenchi elettorali dell'Unione e delle varie comunità degli italiani dovranno eleggere il Presidente dell'Unione Italiana e della Giunta esecutiva. Candidature blindate con Marin Corva e Paolo De Marin che corrono senza sfidanti per i due ruoli di vertice. Si voterà anche per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione, composta da 76 consiglieri, e per le assemblee delle singole comunità degli italiani. A Palazzo Modello il seggio sarà aperto dalle 7 alle 19. I primi risultati sono previsti per la serata di domenica. Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando del Festival Identity Artscapes, rivolto ai giovani talenti appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, alla comunità nazionale ungherese in Slovenia e alla comunità slovena in Italia. Il progetto viene promosso dall'Associazione Giovani della CNI con il supporto dell'Unione Italiana. I dettagli da Paola Valenta.
3: Identity Artscape Festival è un festival dedicato all'arte emergente e alla valorizzazione delle identità culturali attraverso linguaggi contemporanei, musica, arti visive e quello che si può considerare la sperimentazione creativa dei giovani. Si svolgerà nella settimana del 24 al 30 agosto e attualmente è fuori una call for artists, un bando rivolto a giovani talenti emergenti con il quale si vogliono selezionare 8 artisti, ovvero collettivi, e 4 progetti musicali, quindi sia gruppi che solisti, le cui opere, esibizioni verranno presentate nel corso del festival. La scadenza per questo Call for Artists è domenica 21 giugno e poi si daranno fuori i risultati lunedì 29 giugno.
1: Andiamo avanti. Alla comunità degli italiani di Fiume è in corso la prima edizione del Festival dei Giocattoli Palazzo Modellino. La manifestazione è aperta al pubblico oggi fino alle 19, domani dalle 10 alle 19. L'ingresso è gratuito. A nome dell'organizzatore sentiamo Lucio Vidotto.
4: Vi aspetta comunque una mostra di giocattoli vintage dalle Barbie che compiono 67 anni alle macchine automobiline degli anni 50, 60, 70, 80. Ci sarà anche l'opportunità unica di acquistare qualcosa di questi oggetti, visto che ci saranno circa una quarantina di espositori che, oltre a presentare la propria collezione, metteranno anche in vendita una parte. Questa è un'opportunità per tutti, un momento di incontro per fare scambi, per trovare magari l'oggetto del desiderio, per far riscoprire in sé il bambino, ecco.
1: Proseguiamo con le notizie. Domani sera alle 18 torna Senza Parole. In questa puntata avremo il piacere di ospitare una persona che ha dedicato gran parte della sua carriera a rafforzare i legami tra Italia e Croazia. Aldo Di Biagio, già senatore della Repubblica Italiana, di recente riconfermato presidente della Camera di Commercio Italo-Croata. Un percorso straordinario come unico parlamentare italiano con doppia cittadinanza e volontario nella guerra patriottica degli anni 90. Ecco un breve estratto della puntata.
5: Noi guardiamo con grande attenzione alla comunità nazionale italiana in Croazia, e l'Unione svolge un grande lavoro, noi siamo molto attenti, la collaborazione è forte, evidentemente c'è sempre maggiore richiesta di collaborazione, stiamo anche ipotizzando di aprire un'antenna qui a Rijeka, proprio a sostegno ovviamente della nostra comunità. C'è ancora molto da fare, dobbiamo in qualche maniera mettere in rete tutte le principali città della Croazia. Nei prossimi mesi apriremo anche un'antenna ad Osijek e apriremo un'antenna in Dalmazia, quindi vogliamo in sostanza essere presenti su tutto il territorio nazionale e poter dare il nostro valido contributo di collaborazione e di partenariato tra imprese italiane e imprese croate.
2: Lo sport.
1: Grande serata per gli amanti del calcio con la finalissima di Champions League tra Arsenal e PSG che si disputerà a Budapest. La compagine inglese dominatrice della Premier League va a caccia del suo primo successo in Champions, mentre i francesi puntano a conquistare una storica doppietta. Da una parte il PSG, che l'anno scorso ha travolto l'Inter per 5-0, realizzando la vittoria più ampia in una finale in 70 anni di storia della competizione. Dall'altra parte l'Arsenal, che vanta la difesa più solida della Champions League. Fischio d'inizio alle ore 18.
2: Che tempo fa?
1: Bel tempo in tutto il Quarnero, con cieli sereni e soleggiati, eccezion fatta per qualche nube di passaggio prevista in serata. Venti leggeri dai quadranti

Domani ancora condizioni serene e soleggiamento diffuso, con possibile aumento dell'instabilità dal pomeriggio e rischio di piovaschi in serata. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso, massime in regione tra 27 e 31 gradi. E con questo chiudiamo l'ultimo GR della settimana, realizzato in regia da Domago Isoric. Grazie della cortese attenzione e a risentirci lunedì mattina con l'informazione delle 10.30. Buon weekend sulle onde di Radio Fiume.